0: La musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Al momento ho sempre dei problemi di sgabello, perché essendo piccolo mi ritrovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spugne e vento l'immensità del mare espandersi dentro come una carezza calda.